semi. Que nadie ni magici de bradia, una gigardia, una gigardia. Homos catenas norici, vos hotelis polis sin fin, casebradi corici nalasi.